taglia per un barbiere mi dà più nobile donosità. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Radori e pettini, lancio dei forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancio dei forbici, radori e pettini, al mio comando.

barriere di qualità, di qualità. Cielo, tutti mi vogliono, due ragazzi, vecchie fanciulle, alla parrucca.

montagna per un barbiere mi dà più nobile donosità. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Radori e pettini, l'accio dei forbici, al mio comando tutto questa. L'accio dei forbici, radori e pettini, al mio comando.

qualità, di qualità. Mi chiedono, tutti mi vogliono, dove ragazzi, vecchie fanciulle, ho la parrucca, ho la sua barba, ho la sanguigna, e si chiedono, tutti mi vogliono.

fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.